che fa pagare me lo coraggi, che fa pagare me lo san. Lo lancio te mal che te mascara,

Chabé, quelli pescior, quelli via di l'ere, quand la choupa fumava, quella ombra di lubrusci, denò la chiarda redonda della lampa, qui tamen la lumira pendigliata o trauma e su un pei come un cuore de gagnù, a me tassami della tavola, che la vu che sotava nemperto, dell'itelù che purava, do tupi che sciblava, della telada che crajanava, quella lo scinè de una presenza invisibile, che vegno bellui do cominciamento o ten. Sabei che la presenza, che me ne dobre alla tomba, senche su soghe i son tante generasci de paesan, che urbaiava la mod d'un biei e la miseria dell'altre, e che se ne è nata creia come la miseria de diluten, per liscia la plascia un'altra miseria e alla televisi, sabei si ho ben fa della tua, sabei si l'aventuata.

Io avevo un gran pere, è morto a 99 anni. È un uomo che non ha già mai conosciuto finché era lì so. Un biglietto di che era del papier che brulava, lì so, no. Le interessava pa. Magaiava per finché era da fare e lavorava per far vivere le sue infanzie e le sue piccole infanzie.

0: l'ufore de poche la fa gommaia.
1: Voglio pas marida l'ufore de poche la fa gommaia. De poche la fa gommaia e la la la la deretto. De poche la fa gommaia e la la la la dera.
0: Se calvasave pa rusetto che l'ufore spas un buglo.